Sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sag

Georgina Eda Erade Asi. Amalinda Eda Erade Asi. Clifford Eda Erade Asi. Eko Enin Eda Erade Asi. Inspector Joseph Eda Erade Asi. Mr. Siama Eda Erade Asi. Felicia Stapon Eda Erade Asi. George Cranton Eda Erade Asi. Rose Eda Erade Asi. Bebe Anaman Nina Busuwe Eda Erade Asi. Talisa Mankotia Nina Busuwe Eda Erade Asi. Nana Kwia Nina Busuwe Eda Erade Asi. Edmond Nina Busuwe Eda Erade Asi.

0: soja no ewade mi pege ma fodi e se me di bona daniel me di bona daniel ewo yesu kristo de mo die wo fasika ana wo chembo jabi
1: asempa
0: e di wo atemwo

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyo mlo so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kancho bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wa sa pa FM so. E di sia me. Man